male cos'è? Se non lo rangono male, tanto rangono fuggliano anche lì. Ai, a papà cadisa cos'è? Ai, a papà vale cos'è? Alla cosa cararata onda così. Dalla che le tue cere causa. Rachele che le tue ciampe usarà. Bella matita, matita, non lo c'è neanche qua.

cos'è? Ah, ya baba vale cos'è? Cinino li rango no male, tantara con fuoco li annangale. Alla cucciacarara, tanta cos'è? Dalla che le tu e c'è causa ora, che le tu e ci ampusarà. Io non ho idea cos'è non yala. Non ve la pingi sa se we. Io non ho idea cos'è non yala. Che dice cos'è?